Siete sintonizzati su Radio Rabe 95.6. State ascoltando il programma italiano Onda Libera, Libera, Libera. Al mixer, regia e microfono, DJ Salvi.

buona domenica da DJ Salvi, benvenuti all'ascolto di Onda Libera su questa magnifica radio dove noi la domenica ci sollazziamo e siamo qui insieme a voi a dormire, a svegliarci, a mangiare, a amare, facciamo tutte quelle cose che abbiamo bisogno di fare la domenica. Dopo una notte di sport alle 3, la partita della Svizzera con l'Argentina, fino alle 6 di stamattina, bene, era un cinquettio fantastico dentro la mia balcone sul palato, era veramente una serata, una mattinata all'insegna del calcio. Bene, purtroppo la Svizzera non ce l'ha fatto, partita molto interessante, però noi apriamo con la musica.

Eccoci qua, abbiamo aperto il nostro sipario domenicale con la nostra musica. Mentre voi state a scialacquarvi in piscina, non so dove state, Marsili è di nuovo piena, non proprio come le altre volte, però diciamo quando è estate così, eccola qua, estate a Berna. Sta continuando da un paio di settimane questo caldo veramente esagerato, 33 gradi in Svizzera è come se fossero 42-45 nel sud, la differenza è che qui è più umido e allora si sente di più, distrugge più un po' il corpo e la mente perché devi stare all'ombra. Bene, allora sicuramente le domeniche fanno bene a tutti quelli che attraversano un viaggio e dopo ritornano. Bene, quando arrivo al mio paese tutte le luci sono accese, tutti i paesani, tutti i cani, i cagnolini. Eccola qua, Serena Brancale, Levante e Delia. Al mio paese si illumina tutto quando arrivo io da una tournée.

Sons. Bene amici, sono le 13:09 minuti primi e noi continuiamo con la nostra musica italiana a ispirarci, la nostra estate italiana con la nostra musica, e questo è Benny e Fedi che sono tornati con la canzone molto estiva Oh Maria. E allora andiamo avanti, un bacione dove sto, eccoci qua. Domenica italiana, Radio Rame 95.6, the best station of Bern. Levetana, anzi che passa se bastona domenica. Vieni al logo, guarda il logo, è lì. Vai giù, guarda qua, va. Yeah. Come on, Fede, Benny.

Radio Rabe 95.6, oggi la città è bella in fiore, bella in acqua, l'aria, il fiume. Ormai stanno capendo che molti pendolari, se l'avete letto da qualche parte, molti pendolari svizzeri alla sera finiscono di lavorare, vanno vicino a una parte del fiume Are e si buttano dentro, cioè sperando sempre con salvagenti, salvavite, con precauzione, perché il fiume è anche insidioso e ci sono sentite tante di quelle cose che non vorremmo più sentire. Arrivano fino nella zona di dove abitano loro, scendono dal fiume come fosse un pullman, scendono dal pullman e dall'are e così vanno a casa, però si sono anche bel rinfresciati, scialacquati. Quindi questa cosa sta facendo anche un po' eco nei media, nei giornali che lo riportano, è una cosa molto sfiziosa. Per esempio, tu lavori alla città vecchia ma stai verso la zona di Langasse e cose così, tu ti metti lì nel fiume e ti fai la nuotata e arrivi nella zona più o meno di Langasse, che ti regoli, scendi, ti asciughi e vai alla casa. Una cosa molto bella, come diceva Batantuno, guarda come svulazza nell'acqua. Bene amici, siete sempre sintonizzati con noi nella nostra domenica con DJ Savi, la domenica è sempre festa. Tu cosa fai stasera? Questa bella canzone di Noemi veramente ha spaccata. E Noemi, devo dire, è uscita un po' dal gregge, è diversa lei. Brava, brava.

Eccoci qua amici, eccoci qua dopo 15-16 minuti di musica. Adesso arriva il momento per omaggiare la scomparsa di un grande musicista che ha portato la musica nel mondo. Io spesso vi dico, noi siamo anche il passato, grazie a questi artisti che hanno saputo cogliere al volo ed essere anche bravi l'epoca, hanno cavalcato un'epoca micidiale. Sto parlando di Peppino Di Capri, che portò la sua musica con il suo rock and roll, venne folgorato dagli Stati Uniti, che arrivava l'onda del rock, del twist, eccetera eccetera, e lui era già un pianista, già da una famiglia di musicisti a Capri, che io ho avuto l'onore di conoscere, sia anche la figlia appunto del batterista amico Falconieri di Peppino Di Capri. Bene, è scomparsa all'età, se non erro, di 87 anni. Quante buona salute a tutti quanti, ce l'auguriamo. E quindi grazie Peppino per aver portato anche la musica napoletana con uno stile di eleganza, e come ci dirà adesso Tullio De Piscopo, vi faccio ascoltare cosa, per ricordare Peppino Di Capri, ho scelto Tullio De Piscopo, che ha suonato insieme a lui per tante cose. E poi ci ascoltiamo un paio di canzoni di lui. Io ho scelto la prima, Malattie, e poi ci sarà Champagne, cioè quelle che volete di lui, Saint-Tropez. Abbiamo un sacco di canzoni. E quindi a voi Peppino Di Capri con Malattie.

0: amico di sempre. Tu sei una malattia, una di quelle che ti entrano nel sangue, che ti prendono il cuore e non ti lasciano più. Grande musica, grande esempio, eleganza. Copiavamo il vostro modo, Peppino di Capri ai Rock. Ci vestivamo con quelle divise di lamè. Abbiamo fatto tanti concerti assieme, tanta musica, anche oltreoceano, dappertutto. Ti ho accompagnato al Festival di Sanremo quando hai vinto il Festival di Sanremo. Ho suonato nei tuoi dischi e io, nel tuo studio di registrazione, ho cantato Andamento lento, la tua splash.
1: Un'altra canzone mitica, forse una delle più belle, Peppino di Capri, Champagne. Buon viaggio, Peppino.

Forse più tardi ne manderò ancora un altro. Però devo mangiare anche dopo, bisogna mangiare anche a Teddy Reno, il marito, paroliere, manager della grande Rita Pavone. Bene, che compie, amici, pensate un po', 100 anni. E dopo vi farò ascoltare una canzone di lui, perché lui ha cantato l'America, le canzoni inglesi, sempre con un grande stile, un grande musicista, appunto Teddy Reno. E adesso, per rincalzare e per dare gioia ancora a voi a casa, continuiamo con delle canzoni che sono molto molto estive, e questo qua è il Tormentone 2026. Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, Agostiera Amalfitana, Non la puoi portare a Milano. Quindi sta spopolando.

Eccoci qua, canzone Dorme Stima Estate. Quando andate sulle spiagge la sentirete sicuramente, perché stanno martellando il web in una cosa pazzesca. Adesso andiamo a Fred De Palma con Il Tuo Profumo, futuro insieme a Sofia Reyes, ed eccola qua, Fred De Palma, sempre parlando di spiagge.

Radio Rape 95.6, siete sintonizzati con la trasmissione italiana Onda Libera, che già con la mente è sulle spiagge e sulle costiere, o forse sulla costiera Costa Azzurra, non lo so dove ci troveremo quest'anno. Andiamo poi in giro, andiamo a fare le vacanze anche noi, ma fin

chiamano l'hip hop, anche alternativo, che molti non conoscono. Chi è Liberato? Chi è Liberato? Liberato lo mettiamo dopo, scusatevi, non volevo, perché adesso parlando di vacanze, ancora l'ultimo brano per Peppino Di Capri, e poi avremo anche Teddy Reno in un grande pezzo storico che cantò Frank Sinatra. Ma in questo momento insieme a voi fate le vacanze qui, Peppino Di Capri.

la radio e i DJ devono vivere un po' avanti, devi stare 15 anni avanti, 20 anni per poter restare attuali, perché devi capire che fra poco succederà questo, fra poco andrà questo di moda, fra poco il mondo reagirà così. È tutta un'attenzione, è tutto un amore a quelli che ci gira intorno, come la stessa cosa attorno a un amore. Chi riesce a captare delle cose buone o quelle cose male si può salvare, e come diceva Tiziano Ferro, bene, si salverà chi vola molto in alto. Andiamo avanti, ed eccolo qua per qualcuno che non l'ha mai sentito, ma penso che i giovani l'avranno sicuramente sentito, lo spero. Questo è Liberato, che a Napoli non si sa chi è, lui canta con una maschera, e quindi vi voglio dare anche delle chicche, delle canzoni un po' speciali, e vi voglio ascoltare Tu Descurdate Me con Liberato, che non si sa il cantante chi è. Una cosa molto simpatica, molto sfiziosa. Yeah, yeah, DJ, se ci sei la domenica, apri il cuore alla gente, perché lì a volte è bello, a volte è brutto, sia tristi sia allegri, è la musica che apre la mente.

43 minuti primi e avete ascoltato musica italiana di ieri, oggi e di domani, con un riconoscimento a Peppino Di Capri per la sua musica che ha portato nel mondo sia italiana che napoletana. Quindi ci lascia un altro pezzo della musica italiana e qui abbiamo ancora un pezzo della musica italiana che quando lui si mise con Rita Pavone, chi ha una certa età ricorda lo scandalo che ci fu, che lei era una ragazzina e dopo tanti anni sono ancora insieme, hanno avuto ragione a stare insieme e amarsi una vita intera, perché io dico sempre, noi umani abbiamo dei limiti, noi ce l'abbiamo dei limiti e noi a volte non vogliamo svegliarci da dove dormiamo perché non vogliamo avere problemi, vogliamo quella comodità, ma quando si giudica un amore si fanno degli errori madornali, perché abbiamo questi limiti, abbiamo i limiti che non ci portano a riflettere e a capire che un amore può essere infinito. Teddy Reno compie 100 anni, è una canzone storica che lui ha portato in Italia cantandola in inglese, di Frank Sinatra, My Way. Teddy Reno per tutti.

0: E allora viva.
1: Eccoci qua. Bene, da quanto tempo non ascoltavate Maui? Però lui ha amato sempre la musica americana. Lui era veramente un grande manager e ha potuto e ha dimostrato in Italia che è uno dei rispettati manager, appunto Teddy Reno. Un abbraccio, buona salute a Teddy Reno e un saluto l'abbiamo fatto a Peppino Di Capri. Noi continuiamo e andiamo ancora avanti nelle nostre canzoni. La domenica abbiamo ancora 10 minuti e vi voglio mettere questa canzone, che la metto così proprio perché questo si tratta di Coez e Fra Quintale, Che colpa ne ho, una canzone che avete sentito poco, però nell'ambito giovanile e non solo è molto apprezzata. Un abbraccio di Gesalvi ancora, abbiamo 10 minuti e noi stiamo qui a sollazzarsi sulle spiagge mentali italiane ovunque voi siate. Un bacione, Coez e Fra Quintale, Che colpa ne ho.

Radio Rabe, la nostra radio che qui ha spaccato tutto e ha fatto un viaggio così lontano. È partita dal 1996 e DJ Salvi è partita dal 1996, quindi noi stiamo parlando di storia di questa radio magnifica, di tanto lavoro, tante sonne, notti insonne, è qualcosa di eccezionale. Grazie al nostro supporto, chi è dietro, chi ha costruito questa radio, e le persone che sono qui ancora a combattere, beh, a volte dobbiamo anche combattere perché non ci volevano, invece noi ci siamo affermati perché il mondo è libero e siamo in un paese democratico. Bene amici, nuovo brano antidroga cantata da Emma e Fabri Fibra. Bene, Fibra quando toccano dei brani e sa con chi cantare, bene, allora c'è qualcosa di interessantissimo. Un bacione a DJ Salvi, abbiamo ascoltato musica del passato come ascoltiamo musica di oggi, perché voi lo sapete che DJ Salvi trasmette a 360 gradi da quando è nato, da quando è nata Onda Libera. Emma, Fabri Fibra, antidroga.

amici, andiamo ancora avanti per finire. Salutiamo un'ascoltatrice da tanti anni e questa è Margot con Cristiano. Un abbraccio, carissima Margot e Cristiano. Buona domenica, so che ti piace Onda Libera, ti rende felice, rilassata, ti piace Zucchero, lo so, e tante volte apprezzi anche canzoni che DJ Salvi vi propone. Bene, perché a noi ci piace la vita, ci piace la musica, a me mi gusta mucho tutto.